0: Dar asta e namatsika fara ne muzania ne andrea asta ni namatsika. Ara pe falina tu.
1: Cât e posibil avuzei namana tina. Da tana pane matisonar de. Magazi da kakunda e manden rasua fara teu. De mama ranule ne bumen. Cucu e na de masa e beam ne randi. Asa tupe. De cucu da olcu e na de cristine ne bumenen. E mate arampava che canan sanan. E faran nuti, e faran fa. Appena le gira ni la già delirne le. E faran e bisogni di arati che tu vada che sei. E a tolta una reta reta, sei ta fitta reta reta, te te accannava. E da cui sei meno più te avan. E mi fitturina ni. Mi fiatu nanti radio, ma la natica ti deve fitturuna fa volubella. Mi si dura non mi parla la nante Jesus Cristi di cucu vobe da olte a canava quindi da come se don de tie di marzo vea varse di marzo uma ne di anu preta ret ma casita ca tupco
0: ma casita ca tupco
1: ma casita ca tupco ma casita ca
0: tupco
1: dindan tu da piva vana reta reta kute vete na mbava de balé feu de gira na jantelin na zai.
0: Da wasi.
1: I fara neti za mi fiara ti kia yetu ti ue madraki za. Zai tu te makasita ka.
0: Makasita ka bebe yanku. I bebe muzanu nanakato na jaini antsu mvanta na tiga da meti anrani di satria fa katsuka tsara izany amin'ny valora sy sasany tonga indray ny fotoana izay amakina reo SMS sy ny fanokevitra avy aminareo mpiaino daholo isika hiaraka isentikely amin'nyity hira ity orinan'ireto fampahafantarana kely ireto dia mamaky an'izay SMS sy ny fanokevitra izay isika rehefa aveo.